le portiche io cattero ci dà se ti va granito le fare caramelle se ti va ripetto le fare tamburelle se ti va tirubito le fare tevelle se ti va tutto le fare cantarelle se ti va pacchetto mi fare pastorelle se ti va feliceiro mi fare nagunelle se ti va calateiro mi fare balcunie se ti va freiro mi fare canzoniere se ti va ripetito mi fare tugadu se ti va